0: medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Siete i benvenuti, non siete i benvenuti.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

like a snowflake. Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: Sono le 4.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

Hot Block Radio seleziona mainstream.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Code 45, no Billy D. Before I ever touch the letter H, a nigga been a G. Yeah, brand new G and Glock 23. Ay, quick to bounce out like I'm skinny me.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Ho visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli. Giorni indescrivibili, momenti da finale sì.

tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

visto l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro. Ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto liti A, L, I, A, ho visto

giovani buttarsi via. Con la coca, con la roba, non è roba mia. Come una malattia, ho visto gente farsi prendere dalla follia e dopo dalla polizia. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

visto occhi che si girano per overdose. Ho visto ragazzine fare le signore, fare le spose e poi spezzarti il cuore. Ho visto amori splendidi tra baci e rose. Ho visto spine, rovi e dolore. Ho sentito i pianti nella notte che nessuno ascolta. C'è sempre uno disperato, un altro non importa. Sì, la vita è così, ho visto coi miei occhi. Troppi schiavi, sì, le matrix, stupidi fantoci. Altri

mondo è uno solo, caldo come l'equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora

Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

E non credo che possa vivere in altri modi, scrivere in altri modi o fingere tipo i cantanti nuovi. Nah, cazzo mi frega di quello che dico nel brano.

Ora credimi pazzo, credimi stupido, bambina, credimi e basta. Una voce mi dice vai mettiti il passa, cammina e prendi l'incasso. Sento fuoco che brucia da dentro la gola, un po' come bevessimo lame. Vita troia la fotto, però se mi fotte la colpa è

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Magari abbiamo del centro occupato, prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli, ora non hai più amici, solo quattro fratelli. Capelli grigi e capisci non siamo eterni.

dark is hot.

0: spirito breve.
1: Sono le 7.
2: A volte sembra che nessuno ti capisca,
3: che tutto sia troppo.
4: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole,

Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

suona troppo intellettuale, tagliala del 50%. Sono schiavo del sample che mi calpesta in casa come femdom. Cibernetico con i tratti orientali, essere umano di domani che non ha più domani. Lo tiene stretto con fatica come se fosse Guernica, come con le seghe con due mani. A casa si spaccia, aggiungi tappa al booking. Lui è vuoto dentro, te lo fotti un tappabuchi. Tipo infili sotto, cioè le tappi buchi. Poi toxic paper, tappabuchi. L'amore fa soffrire, un corredo di insulti. Mi trasformavo già nei pleni luni come lupin. Prima che facessi venire la prima groupie, o prima che portassi un opile nella upim.

0: Culo sul groove, conosce il dolore come chi fa il blues. Con le Jordan, la minigonna, champagne e vodka, noi come Tupac e Madonna. Mi piaci pure se ti incazzi, ci urliamo in faccia in strada tra i palazzi. Cuore nero, culo nei jeans stretti, collier, collane e coltelli. Facciamo l'alba in giro, veri G ma più gypsy. Sussurrami porcate ma con il nuovo lipstick. Dipingevi quadri, leggevo Proust. E ti ho detto siamo al sushi mentre chiamavo il push.
1: Mi chiama la strada quando sto con te. Mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mi ama ma lo dici tu. Che sono troppo rappuso per fare il trap take. Mi chiama la strada quando sto con te. Mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mi ama ma lo dici tu. Che sono troppo rappuso per fare il trap take.

0: questa è la normale evoluzione. Psicologi teorizzano il fenomeno, ma non capisco, non è normale, anche se a molti sembra anomalo, sta male. E poi sempre più sporco questo mare, poi niente da fare, se non cazzeggiare all'infinito. Ma adesso sciacco il dito sul pomello, schiaccio il bottone in propulsione, esco dal muro, accedo al ritornello, ai compa di infanzia, fratello.
1: Cammino per il mio vecchio quartiere, per i vicoli e i conicoli del mio vecchio quartiere.
0: Schivo pantere.

A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.

E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo. E in ogni ultima fase hai dato il meglio per esserlo, specie quando era chiaro che per questo soffrivo.

sto? Ci pensi mai? Rispondo no. Mi chiedevo se ora tu stessi bene. E se chiamerai risponderò. Come sai, come so, e non ne vale la pena.

0: il silenzio non ho frasi corrette. Mi hai fatto stringere lo stomaco però dalle orecchie. Ero piccolo e ingenuo, mi hai controllato l'umore. Tu sei un ricordo e i ricordi non sanno fare rumore. Ma scrivi.
1: Inizia la giornata con il piede giusto.
2: Morning Mix.
1: Ogni mattina su Hot Block Radio.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

inizio il beccaria. Inizio il beccaria, finisco a San Vittore. Da un cesso di un uccello ho scritto la prima canzone. Da un cesso di un uccello ho fatto il mio primo milione. Da un cesso di un uccello non so per quale ragione. Mi dicono ragiona, no, senza avere ragione, sì. Grazie a Dio solamente la mia religione, no, che non permette di sparare in testa ogni coglione. Matricolato,

C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.

0: medioranzia di democrazia.
1: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hotblock Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.
2: Sembra una maledizione.

Una fottuta matriosca di ossa. Scopri sempre che era tutta una bossa. Al dramma frate non ti bussa alla porta. Case rotte con i topi, maglie rotte con i buchi, paglie rotte per le canne, cuori rotti per i dubbi, frasi rotte da domande. Guess.

0: cazzo di buon esempio.
1: Buon esempio.
2: Sono le 9:01.

0: degli attori.
1: Buongiorno da Marco Mancini, un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la sono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono.

Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi. 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni. Chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio. Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
3: What's up, California? Looks like it's gonna be clear skies out there for you today. It's gonna be a nice day to bring the lolos out, maybe see some palm trees. So I got a nice record for

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Sono le 11:02.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club, 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
1: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
0: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Allora.
1: Quella per Hot Block è la wave in Italia, ragazzi, spinge la shit come si deve sempre.
2: 50 sopra il tavolo now, dimmi tu se è un bluff. Vengo insieme a tutto il blocco, corricino, non è joking. Materiale pregio slime, non mi puoi dire di no. Vedi rossi gialli, ho la tasca piena.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot block radio, the block is hot.
2: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

0: nostri lettori.
1: Boom. Enigma. Cloaca. Salmo alle macchine.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: È mezzogiorno.
0: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

shuttle o con la stazione spaziale ci va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo, è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: I got something. I mean, wristwater.

0: e vola verso ciò che ti è concesso.
1: Pericoloso, il volo d'arte la sacca, ha visto a filo la fila, corner.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

lunedì mattina non perderti. Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: clothes I need.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
2: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. Quattro senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione.

Senti bene bitch, questa è una true story, true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sui tue ostiche dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte.

0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.
1: Negli studenti universitari, la social media addiction è stata identificata come un fattore significativo che contribuisce a livelli elevati di depressione e ansia. Lo studio pubblicato il 23 marzo scorso su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature, sottolinea però anche una variabile che prima era passata inosservata: il ruolo mediatore dell'ambiente familiare. Una specifica che suggerirebbe come la qualità delle relazioni domestiche possa attenuare o amplificare gli effetti negativi dell'addiction. I ricercatori hanno trovato correlazioni statisticamente robuste. L'addiction ai social media risultava associata all'ansia e alla depressione, con un coefficiente robusto. Dati che, da soli, non sorprende chi lavora nell'ambito clinico. Quello che cambia tutto è il passo successivo dell'analisi, quando nel modello statistico viene introdotta la variabile ambiente familiare. Gli effetti diretti dell'addiction sui sintomi depressivi e ansiosi smettono di essere statisticamente significativi, assorbiti completamente dalla mediazione familiare. La famiglia non è solo uno sfondo, secondo la ricerca, è il meccanismo attraverso cui il danno digitale si trasforma in dolore psicologico reale, o viene invece contenuto. Il dato sull'ambiente familiare correlato con l'ansia è perfino più alto di quello relativo all'uso compulsivo dei social stessi. Per chi fa psicoterapia, questo non stupisce. Stupisce, semmai, che ancora oggi gran parte degli interventi digitali puntino esclusivamente alla limitazione dello screen time, senza toccare il sistema relazionale che regola quanto quella limitazione possa davvero incidere. Il timing della ricerca di Scientific Report arriva in un momento in cui la questione della dipendenza da social media ha smesso di essere solo una questione clinica, per diventare anche giudiziaria. Il 24 marzo 2026, infatti, una giuria della Corte Superiore di Los Angeles ha condannato Meta Platforms e Alphabet, rispettivamente i proprietari di Instagram e YouTube, al pagamento di 3 milioni di dollari a una giovane di 20 anni che ha sviluppato una dipendenza dalle piattaforme, riportando ansia, depressione e disturbi del sonno. È un'importante sentenza perché non rappresenta solo un risarcimento, ma il riconoscimento da parte di una giuria popolare che queste piattaforme sono state progettate deliberatamente per creare dipendenza. I documenti interni citati in aula mostrano che queste aziende hanno scelto il profitto a scapito dei minori, secondo l'avvocato Joseph Van Zandt. Quasi in contemporanea, una giuria del New Mexico ha condannato Meta a pagare 375 milioni di dollari per non aver protetto i minori dai predatori online e per aver ingannato i consumatori sulla sicurezza delle sue piattaforme. La combinazione tra questi verdetti e lo studio pubblicato su Scientific Reports produce un effetto difficile da ignorare. Da un lato, la scienza descrive il meccanismo neurologico e relazionale del danno. Dall'altro, la giurisprudenza inizia a chiamarlo una strategia, un disegno deliberato per manipolare i giovani. Tutta la letteratura sull'addiction ai social tratta la componente come una variabile indipendente, una causa prima, qualcosa che accade ai ragazzi come una forza esterna. Eppure chi lavora ogni giorno con traumi complessi e disregolazione emotiva sa che spesso la domanda più onesta è anche la più scomoda. E se lo schermo non fosse il problema, ma la soluzione? Una soluzione disfunzionale, certo, ma pur sempre un tentativo di risposta a qualcosa che fa molto più male. Lo studio non può rispondere perché il suo disegno di ricerca gli impedisce di scavare in quella direzione, di inseguire la freccia del tempo e chiedersi cosa viene prima dell'effettiva dipendenza. Ma clinicamente è una domanda che non aspetta i tempi della ricerca accademica. La si può osservare in chi usa i like come termometro della propria esistenza, non per narcisismo, ma perché nessuno, a tavola, a cena, nei corridoi di casa, ha mai imparato a dirgli «ti vedo». Ribaltare la domanda di ricerca a questo punto non è un esercizio puramente retorico, è un atto politico. Perché se l'uso compulsivo dei social è una risposta a un ambiente familiare povero, caotico o traumatizzante, allora i legislatori che parlano di ban, i politici che invocano limiti d'età, i tecnici che progettano filtri e restrizioni, stanno lavorando sulla superficie di una ferita che sta molto più in profondità. E la terapia stessa, se continua a trattare il sintomo senza interrogare il sistema familiare che lo ha generato, rischia di essere un cerotto su una frattura.

0: ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Taquini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taquini, l'attualità, letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: fa?
1: 3D, baby.
0: Vorrei una villa per noi. Almeno se litighiamo ti prendi il secondo piano. Sul tetto del mondo ci dondoliamo. Al fondo ti amo, non l'ho detto mai. Ma quando ridiamo, quanto rimiamo io e te. Ultimamente mi ispiri, pure se scrivo sul chat, pure se gioco alla play, pure se guardo un film o leggo un libro o sto con i miei. L'alternativa è un drink, il fumo, un disco rotto, direi. Non mi scompongo mai se tu che ti confronti e mi confondi le idee. Come ti comporti quando ti accorgi chi sei con me. Vogliamo essere accolti, ma poi siamo comodi solo tra noi. Quando è uscito mood e smutto è quasi morto. Io quasi non dormo, chiunque si avvicina è quasi morto. Volevo dirti che hai pianto con me, anche se l'ho nascosto, e che ti ho amata di più da quel giorno.

Ora che ho tanta gente vicino, mi sembra poca quella di cui mi fido. Ho paura delle donne, dei serpenti e l'amore, che poi le volte sembrano uniti dallo stesso filo. La paranoia non lascia, a volte decide il destino. Io dalla noia mi sfascio forte e mi uccide il respiro. Corro il rischio di sbattere 3 volte su 3, mentre tu giochi con la mano fuori dal finestrino. Figo. Ho detto 1000 cose di te, ho fatto 1000 cose con te. Devi fare da zero, dico sul serio. Hey. Stavo sveglio fino alle 3 del giorno dopo senza caffè. Il buono non lo vedevo, oggi non sembra più vero.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Yeah, look how I kick it off though.
2: Thank you, Fresh Lord.

Quante cose sono cambiate, se ben sono i più giovani. C'è differenza tra sentire un fuoco dentro ed essere dei piromani. Amici, voi questo volevate? Essere arroganti e nominare l'arte con cui vi giustificate? Non ci credo. Non è la musica, parlo degli uomini, di come pure con il grano possano essere poveri. Un conto è farsi spazio e poi riempirlo con i mobili, un conto è aver lo spazio e accoltellarsi per star comodi. Però io mi ricordo, d'estate rivedersi, fare il cerchio per rappare solo per appartenersi, scappare per le vie senza prendere quelle cieche perché o facevi il bigolo, ti bucavano come un bagel, poi canotte in mutande di camicia, far nascere qualcosa come chi studia ostetricia. E finché fare tanti soldi, allora io concordo, ma gli uomini dimenticano. Io invece mi ricordo che

0: tazza di fogna.
1: Ma ricordo gli inverni alle panchine, quando 1.000 euro era molto meno di ciò che avevi da dire, quando 10 euro in canne la domenica era festa, senza i tossici di internet a inquinarci la testa, e le scarpe pulite in piazza con il panno, soltanto perché a volte era le stesse tutto l'anno. Se ti scordi chi eri, allora chiama e sarò pronto, se vuoi te lo racconto, perché

0: e che non ci riconosco.
1: Perché io mi ricordo.
2: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Black Radio!
4: Cazzo, che figata, ragazzi!
5: God knows I am
6: reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need a

0: Squabble up.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: That young nigga crazy, man. Keep that like that.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: rock is hot.
1: Here's a little ghetto motivation.

Motivation. Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Ehi, ti domandavi se un domani torneremo polvere. Mi chiedi cose a cui non saprò mai rispondere. Stavo leggendo l'ora sopra un quarto di milione. Di me sai due canzoni, c'è tanto di migliore. Vogliono la mia sete, vogliono la mia fame. Quando giuravi fede, mi sembravi bleffare. Poco confidenziale, autoreferenziale. Corsia preferenziale, autopresidenziale.

Hot Block Radio seleziona mainstream.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Quanto vuoi? Hot Block Radio. The block is hot.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 16:02.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata

Da bollino rosso, decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori, atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese dell'Arlingham Club, il numero uno del mondo affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Ogni giorno scorre forte, tra video e notizie. Ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

It's Too Hot Block Radio. Stop her coming chat American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: sono le 17 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: ritrovati da Jenny De Gaetano nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutte e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21 primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dei 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia sempre alle 21 a Seattle opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo nel primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male, la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso ufficiale dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: What up?
1: Mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
2: Sognavo indipendente.

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
2: Salve a tutti, oggi sono felicissimo di avere con noi Franco Della Bella, veronese di origine ma adottato milanese. Lo conoscono tutti sotto le vesti di un provetto cuoco in MasterChef 14. Intanto grazie Franco per essere qua con me, con noi in questo podcast.
3: Grazie mille Leonardo, assolutamente un piacere.
2: Tempo fa, quando ci siamo confrontati con Franco, giustamente Franco mi ha chiesto: ma che c'entra? Tu hai intervistato scienziati, cose eccetera, che ci sto a fare io qua? Invece Franco è perfetto oggi, perché noi, a parte ovviamente la scienza si fa in cucina e tu l'hai dimostrato mirabilmente, siamo qua anche per parlare di trasformazioni, cosa che nella scuola italiana manca, e manca a volte sentirselo dire. La tua storia personale è segnata da una metamorfosi profonda nella ricerca di autenticità, ci tengo a dirlo, ti ha reso una delle voci più narrative e autentiche di quell'edizione lì. E oggi tu continui a esplorare il gusto e le emozioni della trasformazione, portando avanti appunto un percorso che intreccia sì la scienza, la cultura, la cucina, la tua sensibilità personale, ma un percorso di vita. Franco, ma ora, intanto, diciamo, ma come ti ha cambiato MasterChef?
3: Allora, MasterChef è stata la cosa più faticosa che abbia fatto nella mia vita. Cioè, non si riesce a capire veramente il livello di stress, di immersione, vivere per 3 mesi parlando di cucina in una competizione, perché poi alla fine è una competizione, è stata veramente la cosa più stressante. Ho perso 7 kg, ho perso una marea di capelli, quindi fisicamente è stato molto provante. La cosa che mi ha stupito di più su me stesso, la trasformazione che mi ha portato MasterChef, è stato riscoprire cose che pensavo sopite nel tempo, e invece questo livello di tensione ti porta ogni singola emozione enfatizzata, molto molto più forte, e quindi sono uscite fuori cose che pensavo appartenessero al mio passato, invece mi sono state proprio schiaffeggiate in faccia. Si è visto un po' anche nella trasmissione delle forti reazioni emotive, non perché ci fosse qualcosa di forzato, ma perché gli autori, gli chef, giocano tantissimo sulle emozioni. E quello che mi ha lasciato MasterChef appunto è stato aver scoperto delle cose che pensavo sopite, appartenenti alla mia adolescenza, a tantissimi anni fa, che invece in un contesto così esposto vengono fuori comunque. E questo è stato...
2: Che si vedeva tutto. Ma quando hai capito che la cucina poteva diventare il tuo linguaggio identitario?
3: Allora, la cucina in realtà ha una bellezza intrinseca, che è mescolare le cose, mescolare ingredienti, mescolare sapori per trovare quello che poi è un equilibrio perfetto. I sapori sono il salato, il dolce, l'amaro, il piccante, tutte cose che si sentono singolarmente nella lingua, ma quando si uniscono insieme, questa è forse la parte più tecnica e più chimica della cucina stessa, trovano un equilibrio stupendo. Ecco, secondo me, a me piace proprio questo della cucina, le differenze che poi, mescolandosi insieme, hanno una nuova identità che migliora il tutti. Com'è con le persone? Io identifico tantissimo la cucina con le relazioni. La perfetta relazione non sono 2 persone identiche, quindi con lo stesso sapore, con la stessa dolcezza, con la stessa amarezza, no. È in questo mescolarsi di identità che invece insieme si risultano più forti. Ecco, questo è quello che mi piace di più del cucinare, quindi lo sperimentare, provare, ma questo sapore insieme a questo, cosa ne esce? Come poi non sempre è un successo, anzi certe volte dici, ma Dio no, non lo portiamo avanti. E la stessa cosa è con le persone, quella caratteristica con quello che sono io, come può intersecarsi? Ed è E si devono creare dei sapori nella vita come nella cucina. Quindi lo trovo una cosa molto, molto vicina e molto, molto interessante.
1: Concordo, ma c'è un... abbiamo parlato anche di gioventù, eccetera. C'è un sapore, un odore, un piatto che innegabilmente associa alla tua gioventù, alla tua infanzia?
3: Allora, la mia infanzia... Oddio, cioè, c'è un sapore che... Mi ha portato in tutto il mio percorso. In realtà io quando, il primo viaggio che ho fatto all'estero è stato internazionale, è stato nel viaggio di laurea, quindi non è proprio l'infanzia, ero già un pochino più grande, cioè avevo 23 anni, e sono stato in Thailandia. E lì ho scoperto una marea di sapori che erano totalmente nuovi. E se c'è un ingrediente, un sapore che per me veramente mi rappresenta tantissimo, è il coriandolo. Il coriandolo è un ingrediente che ha tantissimi... risulta disgustoso, risulta fastidioso, perché è questione di un enzima. Se c'è quell'enzima, ti piace, senti proprio il suo sapore profumato, agrumato, freschissimo. Se non ce l'hai, ti sembra sapone, l'odore delle cimici, proprio un po' sono anch'io così, cioè, se, dipende se è l'enzima o meno, però facilmente mi odi oppure mi ami tantissimo. Quindi ma il coriandolo...
1: Quando eri piccolo, cucinavi?
3: Allora, ho iniziato agli scout. Io da piccolo piccolo non cucinavo. Ho iniziato a 11 anni, quando devi fare prendere le specialità agli scout. E quindi io ho diventato, volevo prendere quella da chef. Avevo fatto questa gara di cucina in cui, non so, ero convinto che si friggesse il tonno in scatola. E quindi ero proprio convinto che mia madre, era una specialità di mia madre, non l'aveva mai fatto, però ho riempito questi pomodori scavandoli con del tonno fritto un po' croccante, era una cosa un po' pesante, però la freschezza del pomodoro, un po' di basilico, ho vinto quella gara di cucina. Stiamo parlando di, avevo 11 anni agli scout, quindi non immaginatevi i grandi livelli gourmet, però era una prova... sicuramente che ha sperimentato e ha portato sul risultato. Si sa anche la maionese, ho fatto una maionese sbattuta lì al momento, erano stati tutti stupiti sul risultato. Si sa anche la maionese, ho fatto una maionese sbattuta lì al

0: significa bello e buono in antico greco. Allora, la concezione della perfezione nell'eroe, e ho proprio voluto darlo a questo piatto perché nasce con tantissimi contrasti. È una base di curry thailandese, quindi riporta tantissimo quel primo viaggio che ho fatto in Thailandia a 23 anni. Invece di metterci il latte di cocco, faccio una crema di feta, quindi si unisce la Thailandia alla Grecia, paesi che non hanno niente a che fare tra di loro, ma appunto, come dicevo prima, proprio questa mescolanza, questa distanza che sembra sulla carta insormontabile, poi quando le metti nello stesso piatto scopri invece come riescono pazzeschi. Insieme alle cozze leggermente scottate, quindi lasciate molto, molto, molto morbide, la croccantezza degli asparagi, viene fuori un piatto che mi viene chiesto spessissimo perché è stato un po' iconico quando lo chef Barbieri si commuove davanti a questo piatto e vabbè, mi dà il grembiule nominandolo piatto stellare. Però allo stesso tempo rappresenta molto bene chi sono, il mio concetto di cucina, quindi di mescolanza anche culturale, mescolanza di equilibrio di sapori e poi rappresenta moltissimo quello che è il mio primo viaggio internazionale. Io ho fatto tutta la base della mia cucina poi basata sul viaggio, non ho mai fatto un corso di cucina in Italia. Io la pasta fatta in casa ho iniziato a farla quando mi sono accorto che stavo per entrare da MasterChef, quando stavo passando i provini, e allora mi sono messo a tirare la pasta, altrimenti non mi apparteneva. Io ho imparato a cucinare viaggiando, ho avuto l'opportunità di viaggiare veramente tanto, e quindi quando c'era un paese con una certa cultura gastronomica, allora facevo 1 o 2 giorni con uno chef privato, cioè uno chef locale, a scoprire gli ingredienti al mercato, proprio 2 o 3 tecniche per poi poterle replicare a casa. Questo era il modo in cui ho imparato a cucinare.
1: È interessante questa tua visione di viaggio al fine di imparare la cucina, ma hai mai pensato di creare un piatto solo, esclusivamente per provocare un'emozione?
0: Oddio, in realtà io cucino, io non cucino per me stesso, cioè cucino per gli altri, un po' per egoismo, nel senso che mi piace ricevere i complimenti, no, cavolo, Franco, che buono, che buono sto piatto. Quindi in realtà tutta la mia cucina è per essere assaggiata, non è una cucina per me stesso, perché io, se devo cucinare da solo mi faccio veramente le ciotole di riso bollito e verdure saltate, proprio velocissimo. Invece amo fare cene, accogliere amici, in questo caso dopo MasterChef anche persone sconosciute, però cucinare per loro è generare quell'effetto di stupore. Quindi in realtà proprio tutta la mia cucina è finalizzata a creare quell'effetto un po' di sorpresa che si ha quando appunto gli ingredienti diversi si uniscono, ma anche le consistenze. Quindi un piatto con una certa cremosità deve avere sempre qualcosa di croccante per venire fuori e stupire all'interno della masticazione, per esempio. Quindi direi che è la mia base di cucina in generale. Amo tantissimo i pre-dessert, per esempio. I pre-dessert sono quei piatti che portano il commensale dal secondo al dolce ed è una mescolanza di solito di piatti, di ingredienti che sono comunque di base dolce insieme a un pesce, un qualcosa di più neutro, gamberi, capesante. Ed è proprio questi connubi che ti portano poi quasi alla fine del pasto in cui dici, quindi il dolce e il salato insieme si può fare, sì, si può fare ed è sempre una sorpresa.
1: Quello mi manca, mi manderai qualche ricetta, Franco.
0: Volentieri.
1: Ma parliamo un attimo nuovamente di te. La tua vita è stata fatta piena di cambiamenti, non hai fatto mistero durante MasterChef. Qual è il tuo rapporto tra forza e vulnerabilità? Cioè due elementi che convivono in questa storia di trasformazione che hai fatto vedere durante il tuo percorso a MasterChef.
0: Allora, bellissima domanda questa, perché la mia forza è la mia vulnerabilità, nel senso che accorgersi di lasciarsi andare dalle emozioni del momento ti permette veramente di viverle intensamente e anche buttarsi in decisioni che arrivano un pochino all'improvviso nella propria vita. e vuol dire accoglierle. Ecco, accogliere la propria vulnerabilità diventa una forza, accogliere quello che la vita

0: offre diventa una forza. E quindi per forza è trasformazione, perché non vuol dire essere in balia degli eventi, perché comunque una frase che ho detto a Masterchef, e che secondo me è veramente una verità di vita, è quando c'è il cuore, quando c'è il cervello, il culo segue. Cioè, quando c'è una base di razionalità e si sanno vivere invece le proprie emozioni, gli eventi non sono più una cosa occasionale, ma sono qualcosa che si vanno a plasmare e diventa tutto fortuna, perché anche un evento negativo in quel caso si può accoglierlo e può essere la base per qualcosa di molto più forte. E questo, se guardo il mio passato, è stato tutte le trasformazioni più belle, più importanti, sono arrivate un po' per caso, ma soprattutto perché le ho accolte e mi ci sono lasciato andare, sempre però mantenendo quella che è la rotta. Io ho fatto, per esempio, il liceo classico, perché non sapevo assolutamente che cosa volessi fare nella mia vita. Quindi, già prendere un linguistico, uno scientifico, voleva dargli un indirizzo, e invece il classico mi avrebbe aperto un pochino tutte le porte per arrivare dopo, perché appunto non sapevo cosa sarebbe arrivato dopo. E poi è arrivata economia, che è stato fatto, ho studiato un indirizzo un pochino più tecnico, quindi potenzialmente lontano da quello che era il mio percorso precedente, ma mi piace ancora tuttora, perché in realtà ho fatto il direttore marketing negli ultimi anni, anche con successo, proprio per mescolare questa parte più tecnica, la parte più creativa ed emozionale. E la mia carriera ha avuto delle grosse trasformazioni quando sono deciso di buttarmi all'estero, un'opportunità che ha trasformato di nuovo la mia vita dalla mia quotidianità a Milano, andare a Barcellona prima, Stoccolma poi. Sono state esperienze estremamente formative che mi hanno fatto fare un boost di carriera incredibile. E poi è arrivato Masterchef, di nuovo una cosa che non ho cercato, perché io non mi sono iscritto a Masterchef, mi ha iscritto quello che era il mio compagno in quel periodo, Giuseppe, e mi sono trovato dentro dicendo: cavolo, sto passando questo provino, ma ho passato anche questo provino, ma com'è possibile? Quindi mi sono trovato provino dopo provino a dover dire: ma cosa faccio? Vado. Quindi ne parlavo col mio capo, perché doveva darmi l'approvazione, perché comunque Masterchef non puoi lavorare durante quei 3 mesi, dicendo: cosa faccio? Io voglio aprire un ristorante? No, però è un'opportunità, è un piano B, e si parla di cucina, qualcosa che io amo, quindi lo voglio fare. Ed è stata una trasformazione anche lì, mettersi di nuovo in gioco. E come dicevo all'inizio, appunto, Masterchef per me è stato proprio un connubio di emozioni fortissime, e questa vulnerabilità che può anche venire fuori dalle emozioni, perché dici: no, l'emozione deve essere tenuta dentro, vedere un uomo di 45 anni piangere, no, non si può fare, no, si può fare tutto, perché se l'emozione arriva, vuol dire che dare quella ricchezza a quel momento, e quindi va comunque vissuta. Certo, non bisogna farsene sopraffare, e quindi ecco perché il cervello, la razionalità deve comunque tenere una rotta. Però
1: Se più studenti fossero più emozionati del loro percorso, probabilmente sarebbe tutto più facile anche per loro. Franco, tu continui ancora a trasformarti. Io ho letto qualcosa che va ben oltre la cucina in questi giorni. Qual è il tuo progetto?
0: allora, era un momento stato difficilissimo, proprio come parlavo, dicevo prima, cioè nei momenti più bui, poi trovi quella trasformazione, e ho deciso prima di dare tutto quello che ho guadagnato grazie a Masterchef, che non sono grandissime cifre, cioè non pensate a cifre che cambiano la vita, però di dedicarle a un progetto che fosse per gli altri. E quindi ho conosciuto Apart, che è un'associazione che lavora nell'architettura sociale, quindi fare in modo di costruire in paesi del terzo mondo, del sud del mondo, luoghi che possano essere di unificazione. E quindi stanno, loro ultimo progetto è una scuola nel Masai Mara in Kenya, e io la settimana prossima parto e andrò a fare un mese di immerso nella savana, insieme ai Masai, a costruire questa scuola. Non so, cioè, la parte di costruire la scuola è sicuramente il minimo di quella che poi sarà l'esperienza di vivere un mese in un contesto del genere, anche culinariamente. Cioè, ho intenzione di imparare un sacco di ricette africane che ancora mi mancano, ma di vivere le emozioni e portare quello che è un pochino il mio percorso grazie a MasterChef in qualcosa di più concreto, perché aiutare gli altri aiuta se, fondamentalmente aiuta se stessi. Cioè, ne parlavo giusto ieri con la mia psicologa, cioè, perché faccio questa cosa? Sinceramente non la faccio per i bambini e dici ah, gli do una scuola, è una cosa molto egoistica, proprio perché sono consapevole che delle emozioni che potrò vivere e che voglio vivere, di quanto mi arricchiranno a me. Quindi
2: in realtà fare,
0: aiutare gli altri, in realtà
2: sai benissimo che sarà uno scambio.
0: Esattamente, esattamente. Poi c'è un qualcosa di buono per gli altri, però ne uscirò io molto molto molto più ricco, quindi ci sentiremo forse fra un mese e vi racconterò come andare.
1: Lo spero, ci dirai tutte le tue nuove avventure, ciò che avrai imparato, perché so che sei ferratissimo nella cucina del sud-est asiatico, quindi avrai sicuramente qualcosa da dirci anche sulla cucina africana, che un po' mi appartiene perché io sono di siciliano, quindi molte radici vengono appunto dal Marocco, Tunisia, eccetera. Qual è stata, cioè, secondo te, un ingrediente, tornando un attimo alla cucina, c'è un ingrediente minore che secondo te invece andrebbe messo un po' più in evidenza, più sopravvalutato nella cucina italiana, intendo?
0: Allora, la patata. La patata ha una versatilità che è incredibile. Cioè, già tanto è, in realtà viene utilizzata anche nella nostra cucina, a partire da trasformata in un primo con gli gnocchi, può diventare croccante, può diventare una spuma. Cioè, la versatilità della patata e col suo sapore così neutro è qualcosa che può veramente arricchire ogni piatto. Poi non è così tanto nella cucina italiana, perché arriva più dal nord Europa forse, però ecco, la patata insieme alla polenta secondo me sono due cose molto semplici, molto basiche, che possono invece trasformare e arricchire molto di più di quanto uno possa pensare. Non è la patata lesso, è la patata arrosto, sto parlando di sfogliare la patata, di trasformarla, di spumarla, così come appunto la polenta, una farina che ha sfamato l'Italia durante tutti i periodi suoi più bui, e che invece ha una versatilità di croccantezze, di trasformazioni che possono veramente fare tanto. Quindi proprio nella semplicità di due ingredienti avere quel boost per una cucina di trasformazione.
1: Ci sentiamo allora fra un mesetto per una nuova ricetta sulla patata.
0: Viva la patata!
1: Senti, c'è stato un errore tecnico che però ti ha permesso di imparare tanto.
0: Allora, quando sei a MasterChef, la cosa più difficile è il pochissimo tempo che hai per pensare a una ricetta, perché i tempi sono assolutamente quelli della televisione. Sono proprio a tiri sulla tua box, devi iniziare a pensare a cosa vuoi fare. Ed è un attimo sbagliare, quindi devi sempre avere un piano B. E questo, secondo me, è stato un insegnamento fortissimo anche nella mia quotidianità. Cioè, tu quando sei concentrato verso il tuo obiettivo, è un attimo che succeda qualcosa e si deragli, e portare il piatto alla fine dei giudici. Quindi qualcosa che ti salvi all'ultimo è qualcosa di necessario. Io ne ho fatto, madonna. Poi sono un pasticcione, cioè mi avete visto. Sono uno che si lascia appunto trasportare da quello che è il percorso. Io delle mani non sono particolarmente preciso nelle mani, quindi veramente rovesciavo cose. E piaccicavo. I piano B alla fine era sempre quello che mi salvava. Però ecco, negli errori, di nuovo, quello che secondo me era comunque importante in tutte queste possibilità di ricette, possibilità di ingredienti che si hanno, il mio segreto MasterChef era avere il nome del piatto, cioè cosa voglio comunicare con questo piatto. Ecco perché, e poi lo legavo tantissimo anche alla mia esperienza di marketing, cioè qual è lo storytelling che io posso comunicare attraverso questo piatto. Quindi appena alzavo, io invece di pensare cosa posso cucinare, che nome voglio dare a questo piatto, e poi costruivo il piatto di conseguenza. E il piano B, se sbagliavo qualcosa, comunque doveva avere quel significato che io volevo portare in quel piatto, che era il tema della giornata. C'è stato un piatto con una prova con anima esterna a Rovereto, in cui dovevamo replicare un piatto sulla su un quadro, sull'astrazione, ricordo. Sulla forma.
1: Eravate in museo, se ricordo bene.
0: Era esattamente, eravamo al Marte, al museo di Rovereto, e lì proprio siamo partiti dal nome del piatto, che ha detto, ok, è sulle forme, ma alla fine noi chi siamo? Noi possiamo essere chi vogliamo. Quindi il messaggio era, chi nasce tondo può morire quadrato, perché uno alla fine può essere assolutamente ciò che vuole essere. E quindi abbiamo costruito un piatto che dovesse rappresentarci, cioè sembrare un quadrato, e poi scoprire invece che la forma è tutt'altro, proprio perché quando tu vai più nella profondità di te stesso scopri che sei totalmente diverso da quello che immagini di essere all'inizio, e puoi essere veramente chi vuoi essere. Quindi anche se lasci un quadrato e vuoi diventare tondo, ok, basta smussare un po' gli angoli e se la puoi fare.
1: Questo è un bellissimo messaggio che, Franco, lasciamo agli studenti, alle studentesse che vedranno, ascolteranno questo podcast, e ritorniamo nuovamente al messaggio iniziale sulla trasformazione. Molti ragazzi temono le trasformazioni, temono l'evolversi, la tua storia è perfetta per comunicare loro con gioia e allegria, come hai sempre fatto nel tuo percorso e come hai fatto anche oggi. Quindi veramente io ti ringrazio di cuore per il
0: tempo
1: che mi hai dedicato, che ci hai dedicato. Promessa, ci vediamo fra un mesetto
0: con un sacco di ricette africane.
1: In bocca al lupo, Franco.
0: Grazie ancora, prestissimo. Allora,
1: a presto.
0: Ciao.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18:23.

0: Da Stili Attori.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle alleanze atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 19.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne, che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
2: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento, ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
3: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo un po' più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti, abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma al Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà.

0: rivoluzione,
1: la rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

The block is hot.

meglio se taci che si apri bocca, poi si capisce che sei un coglione. Io da una parte, tu stai da un'altra, vivo isolato in piena pianura. Foto di copertina, nuovo canvas, rappresenta la mia sottocultura. Problemi a rapportarmi con chi non condivide il mio di pensiero. So bene come comportarmi, come un tempo il conte Ruggero. Conto i decenni, mica i

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

grossa, una fottuta matriosca di ossa. Scopri sempre che era tutta una bossa, al dramma frate non ti bussa la porta. Case rotte con i topi, maglie rotte con i buchi, paglie rotte per le canne, cuori rotti per i dubbi, frasi rotte da domande, guess.

0: sono le 20.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
0: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
2: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia. Sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

guardatevi dentro e liberatevi.

0: prenderlo che è complesso. Se ci affascina a tutti è perché tutti lo abbiamo dentro. Ogni caso è risolto, poi è soltanto specchio del nostro. Sotto ogni letto c'è un mostro, devi andarci d'accordo.
1: Hot block radio, the block is hot. Q!
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Fra le fiamme ci passo attraverso, un altro passo ma ancora non afferro il senso. Dimmi quello che ti piace che io non lo so, e dimmi quello che vorresti che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole almeno un po' ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio, che non ho un dio, ma trovo squarci di poesia nello squallore. Per sta città resta odio amore, odio amore.

sei svegliato a Roma. C'era il silenzio delle strade, il caldo che divora. C'era profondo smarrimento perché ci si ignora. Perché qui siamo tutti presi dalla nostra storia. Preparichiamo di continuo perché qui si sopravvive solo se si passa sopra gli altri senza farci dire da nessuno se è la cosa giusta. Fammi benedire da San Pietro in persona prima che possa morire dal giardino degli aranci. Mi ti immagino puntino che si muove tra le strade in mezzo al traffico, dal centro alle borgate, da periferie lasciate andare a fondo come se una vita avesse più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta scitta e morta dentro. Siamo il defibrillatore, la riporta in vita, e nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo. Porto la pace, niente faide in segno di rispetto.

che cosa rimane. Cerco ancora la verità, ma in fondo tutte queste strade portano alla mia città. E dimmi adesso quanto vale, se non so casa dove

0: Guardi, guarda giù allora.
1: Guarda giù. Che manicomio.
2: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
3: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic. Hot Block Radio suona la storia.

A Napoli non giusto mare, non giusto solo. Se copri recchio quando senti botte di pistola. A Napoli non ci stanno re, ci stanno santa. A domenica sulla marona t'accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena, a pigliato quando qualcosa. E se non ci sta quando si accira ne guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un nome coccoruna. Che c'ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama coccoruna tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa Frid, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sapo te educa.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Eddie.

0: classic.
1: Up from the 36 chambers. It's the ghost.

0: No.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese. Tutti i giorni, alle 23, solo su Hot Block Radio.
2: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
4: Space for your face, London. Everybody in the house, make some noise. I want everybody in the house to say ho. Yo, Chuck, kick it to him, man.
5: A ballad behind bars, or you could say real rock from the rock. An unusual musical happening in a most unusual place. The state prison.

Anni da buttare, adesso non ne ho. Testa su sta merda 24/7 come no. Investo su me stesso, faccio bankroll. Resto incorporato a sti palazzi, a queste strade come lo smog.

0: Sono le 23.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Francia non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

ce lo siamo promesso. La prendo al 4, la do via al 10. Scrivo mi manchi, tra parentesi, dentro un messaggio che tanto non leggi. Luci nel blocco portano problemi, l'odio che porti non porta a niente. Tutta una fine come i soldi spesi, tutta una fine perché te la prendi. La verità è che la verità a te non ti piace. Mia madre è l'unica donna e muoio ogni volta che la vedo piangere. Per ogni G che si pompa le tracce, quanto ho fatto lo sanno le strade. La madama sa le nostre facce, una strada.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Do you feel that? Jersey. Do you feel that?
3: That's what we've got.

togliendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: È mezzanotte.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.

0: Il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, cerco, cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della

anni, è un paese di senza palle, è un difetto essere autentici. Provo a sentir qualcosa come chi ha sottoni estetici. Ho la mare in bocca come chi la imbosca sotto i denti. Vogliono sangue altrimenti non sono contenti. So come moltiplicarli e non risolvi i miei problemi. Ho alzato la cali ma non ho mai fatto calisthenics. Neanche l'ho chiesto male, si è già tolta.

0: Sei una leggenda, impara a leggendare.
1: Yeah.
2: Usa la tua leggenda. Fatti raccontare nei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli.

0: profondità come Atlantide.
1: Insieme noi possiederemo questa città. Non sapete quanto ho sognato, questo giorno sarà qualcosa di leggendario.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu,

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

is hard. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. You are crazy.

USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah. Everyone.
2: Emeralds.
3: You said you'd be in my arms by the next.
1: Everyone.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

shit getting easy. Now what time it is? It's 8:13 a.m. on phone now.

0: just let me know when it's not a bad time.
1: Yeah.